Mapidaba bide batare siwo jagi punika mintunin rabin idani.